0: Estás escuchando Radio Continental. Quédate.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: trovarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi,